0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: vita veramente.
1: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. La Russia è tornata a bombardare Kiev dopo tre giorni di tregua diplomatica sulle due capitali, Kiev appunto e Mosca. Per la visita nella capitale ucraina degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella notte Mosca ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati due morti, almeno sette feriti, danni a due edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini hanno risposto colpendo con droni la città russa di Saratov. Anche in questo caso ci sarebbero vittime, lo riferiscono le autorità locali. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato a alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative dopo le elezioni della Duma e il Parlamento russo tra un paio di settimane. A nulla sarebbe servita la proposta americana di revocare le sanzioni. Fonti russe riferiscono che Putin è convinto che l'Ucraina sia sull'orlo della sconfitta militare.
3: La responsabile esteri dell'Unione Europea, Kaya Kallas, si è detta preoccupata dalla vittoria dell'AfD nelle regionali in Sassonia-Anhalt, pur senza citare direttamente il partito dell'estrema destra tedesca. Kallas ha fatto riferimento alle posizioni filorusse di Alternative for Deutschland, che in queste ore sta cercando di assicurarsi i seggi necessari per governare la regione, dato che nonostante il suo successo sia stato schiacciato, non ha ottenuto la maggioranza assoluta a livello nazionale. Ieri il cancelliere tedesco Merz ha parlato di shock per il risultato del voto, ma ha aggiunto di non volersi dimettere.
2: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi tra le persone uccise ci sarebbero dei bambini.
3: Nella notte una serie di attacchi degli Houthi ha ferito 73 civili nell'Arabia Saudita sud-occidentale, lo ha comunicato la coalizione guidata da Riad, alleata del governo yemenita. Gli attacchi hanno preso di mira siti civili ed economici in diverse città saudite. I vertici militari di Riad hanno promesso ritorsioni contro il gruppo di ribelli filo-iraniani.
2: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma. I problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea, a 78 anni, era stata ricoverata già alla fine dello scorso anno dopo un malore. In quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana.
3: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazione spontanea davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili 2 palazzi residenziali. Gli ucraini rispondono colpendo la città russa di Saratov. In Germania l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Haaretz, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un aggravamento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Siete le sorelle Owens?
5: Sì, se amiamo qualcuno muore.
4: Ma dai, a settembre
5: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
5: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2, al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme.
13: Idiota!
12: Al cinema dal 2 settembre.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: In Germania l'estrema destra tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt dopo la clamorosa vittoria di domenica. All'AfD mancano 3 seggi per la maggioranza assoluta. Il cancelliere Merz si dichiara scioccato dal risultato del voto, ma dice di non volersi dimettere. La Russia torna a bombardare Kiev dopo la tregua di 3 giorni nella capitale ucraina e a Mosca per la visita degli inviati di Trump. Almeno 2 morti e 7 feriti, colpiti con droni e missili 2 palazzi residenziali. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati avvertì Netanyahu di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo dice Arez, secondo cui però il primo ministro israeliano non avvertì né l'esercito né i servizi segreti. Il capo del governo di Tel Aviv smentisce. Notte in ospedale per Emma Bonino, ricoverata ieri sera dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori. La leader radicale è arrivata in ambulanza in codice rosso, il più grave, ma è cosciente. In Italia l'estate del 2026 è stata la più calda almeno dal 1000.

0: 1950, a poche ore dalla fine di questa ondata di calore, perlomeno a nord, il CNR certifica i record della stagione che sta finendo, battuti quelli del 2023. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. In Germania il partito di estrema destra AfD tratta per arrivare al governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui due giorni fa ha stravinto le elezioni locali. Il successo non è bastato a garantirgli la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza Ulrich Siegmund potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno della destra radicale a posizioni di governo nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo tedesco, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere il servizio da Berlino.
1: Dopo il tonfo elettorale della CDU alle amministrative di domenica in Sassonia-Anhalt, a Berlino circolavano ieri con insistenza e indiscrezioni sulle possibili dimissioni di Friedrich Merz. Il cancelliere cristiano democratico viene considerato da molti osservatori politici e anche da alcuni deputati della CDU come uno dei principali responsabili della pesante sconfitta elettorale in una regione che finora veniva considerata come una delle roccaforti storiche del partito. Gli indici di popolarità del cancelliere sono ai minimi storici e a Friedrich Merz viene rifacciato di non essere mai riuscito a conquistare i cuori della gente e nemmeno quelli della CDU. Un politico freddo, arrogante, poco carismatico che proviene dall'alta finanza e che non dispone del fiuto e dell'empatia attribuiti ad esempio ad Angela Merkel e in parte anche a Helmut Kohl. Ad appena un anno e mezzo dal suo insediamento in cancelleria, la poltrona di Friedrich Merz sembra già vacillare. Il partito è diviso fra quelli che difendono il cordone sanitario per isolare l'ultradestra dell'AfD e quelli invece che spingono a favore di un'apertura nei confronti della destra estremista. Da Berlino per Popolare Network, Walter Laue.
0: Su chi ha votato l'AfD nelle elezioni di domenica e sui motivi della sua vittoria sentiamo Luciana Caglioti, giornalista della Radio Pubblica Tedesca.
2: Gran parte dei voti si pensa che arrivino dalla CDU e soprattutto da chi fino ad ora si era astenuto. Diciamo che l'identikit dell'elettore AfD tipo è uomo tra i 35 e i 59 anni, operaio, impiegato. C'è soprattutto la convinzione da parte degli elettori che Alternative für Deutschland, cioè l'AfD, possa risolvere i problemi quotidiani dei cittadini, dalla sicurezza al caro benzina, all'emigrazione, alla crisi in ambito sanitario. Si è votato per uno Stato federale, per un Land che non può assolutamente intervenire su temi centrali come la politica energetica o la politica estera e non può incidere, diciamo, più di tanto in materie come la sicurezza interna, la distribuzione dei flussi migratori. Quindi all'AfD e a Siegmund, una fetta, diciamo, maggioritaria dell'elettorato della Sassonia-Anhalt attribuisce delle capacità, dei poteri che in realtà l'AfD non ha e non può avere.
0: La Russia torna a bombardare Kiev dopo tre giorni di tregua diplomatica sulla capitale ucraina e su Mosca per la visita nelle due città degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Questa notte l'esercito di Putin ha lanciato droni e missili su Kiev. Al momento vengono segnalati due morti e almeno sette feriti, danni a due edifici residenziali e una serie di incendi alle porte della città. Gli ucraini da parte loro hanno colpito con dei droni la città russa di Saratov. In questo caso le autorità locali parlano di 10 persone ferite. Il viaggio nella regione degli inviati di Washington al momento non ha portato alcuna svolta, se non a un vago impegno di Mosca a riprendere le trattative. Zelensky, in un'intervista ad Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e che voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Secondo l'agenzia Bloomberg, che cita fonti russe, Putin sarebbe disposto a porre fine alla guerra solo alle sue condizioni e le richieste di Mosca stanno in realtà diventando sempre più rigide. Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali del criminale di guerra Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia nei giorni scorsi mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Formalmente non si è trattato di un funerale di Stato, Belgrado era stata diffidata da un simile tributo, ma la cerimonia è stata comunque accompagnata da un picchetto d'onore, mentre sulla bara sono state esposte medaglie e onorificenze. presenti diversi ministri del governo serbo e il figlio del presidente Vučić. Sentiamo Paolo Garatti, giornalista di East Journal.
3: Con la morte di Mladic è tornata alla ribalta una domanda che i Balcani non hanno mai smesso di porsi, cioè quanto può essere lunga la vita di una guerra, quanto può andare avanti la sua eredità quando, come dici tu, la guerra è finita da 30 anni. Questa volontà di rimpolpare una narrazione totalmente distorta e al servizio della classe politica, dei propri interessi, veramente avvelena la coscienza collettiva. E vedere così tanti giovani oggi presenti al funerale è stato veramente uno schiaffo, perché pensavo che ho fiducia che i giovani possano in qualche modo portare avanti la riconciliazione. Vedere così tanti giovanissimi indottrinati con la maglietta di Mladic a osannarlo, incensarlo, è stato veramente agghiacciante. Il pubblico era transgenerazionale, c'erano giovanissimi, c'erano veterani, c'erano esponenti della politica. Per queste persone credo che Mladic non sia mai stato in realtà il generale condannato per genocidio, per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ma è sempre stato l'uomo, anzi non ha mai smesso di essere l'uomo delle uniformi, delle bandiere, delle fotografie, quindi ha continuato a rappresentare una storia totalmente diversa da quella scritta dalle sentenze. Questo tripudio di bandiere, striscioni, slogan ha confermato questo sentore.
0: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni. L'esercito israeliano intanto continua a causare morti sia a Gaza, da cui ieri è arrivata notizia di 5 vittime, sia in Libano, dove nell'ultima giornata ne sono state denunciate 11. In entrambi i casi tra le persone uccise ci sarebbero dei bambini. E adesso andiamo in Iraq dal nostro inviato Emanuele Valenti, che in questi giorni ci sta raccontando il paese e ci parla in particolare dei rapporti con Iran e Stati Uniti.
4: Lo abbiamo detto molto chiaramente, le armi servono a preservare la nostra sovranità. Quando verrà garantita in altro modo, le potremo anche consegnare. Kadim al-Fartosi, con il suo turbante bianco, è categorico. Ci guarda con il sorriso, ma non lascia spazio ai dubbi. È il portavoce di Kataib Said al-Shuada, una delle principali milizie sciite irachene legate all'Iran. E ci ha risposto così quando gli abbiamo chiesto se rispetteranno l'ordine del governo di disarmare nelle prossime settimane. Inizialmente il termine è stato messo a fine settembre. Il neo primo ministro al-Zaidi è stretto, come tutto il suo paese, tra Stati Uniti e Iran. Nell'ultimo periodo è andato prima da Trump alla Casa Bianca e poi ha partecipato ai funerali della guida suprema iraniana Khamenei nel loro passaggio iracheno. L'ordine alle milizie di consegnare le armi è stato chiesto dagli americani, che stanno cercando di ridurre l'influenza di Teheran nella regione. In questi mesi le milizie irachene hanno colpito interessi americani dentro e fuori l'Iraq e sono state più volte oggetto di bombardamenti da parte degli Stati Uniti. Facciamo notare a Kadim al-Fartosi che piena sovranità dovrebbe voler dire nessuna interferenza, nemmeno iraniana. Annuisce: certo, condivido, ma fate attenzione, l'Iran è cosa diversa. Usa canali diplomatici e risponde ai nostri bisogni. Ci sono legami storici, geografici, religiosi. Gli iraniani, ci dice, hanno anche dato il sangue per noi. Il sorriso di Kadim al-Fartosi rimane, così come le armi delle milizie filo-iraniane. Legna allo studio.
0: Da ieri sera Emma Bonino è ricoverata a Roma. I problemi respiratori della storica leader radicale si sono aggravati e per questo è stata portata in ospedale. Il suo medico curante ha confermato che Bonino è cosciente, ma fonti sanitarie citate dal Corriere della Sera parlano ancora di condizioni critiche. L'ex ministra ed ex commissaria europea a 78 anni era stata ricoverata già alla fine del 2025 dopo un malore. In quel caso poi era stata dimessa dopo una settimana. È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del Tribunale del Riesame sulla richiesta di scarcerazione e di arresti domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata a un'inchiesta di Report. La Vito ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali sarebbe quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove. Sentiamo Mario Di Vito che sta seguendo l'inchiesta per Il Manifesto.
5: La Vito la spara altissimo, ovviamente, poi diciamo la credibilità del personaggio è nota da almeno un quindicennio, perché di tutta questa vicenda, a mio modo di vedere, la cosa che più stupisce è la credibilità che un importante giornalista d'inchiesta come Ranucci ha dato a un tipo come la Vitola, che insomma già in passato aveva dimostrato di essere capace di dirne tante e mai credibili. Però questo discorso di amicizia comunque allo stato attuale delle cose è pacifico. Che Ranucci non sapesse nulla dei piani di La Vitola, anzi a convinzione soprattutto del GIP, oltre che dei PM e l'ordinanza, si parla proprio di un Ranucci manipolato da La Vitola in varie circostanze, quindi vittima di quello che è accaduto.
0: È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore delle ferrovie indetto dai sindacati di base CUB e SGB. La protesta interessa il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, ma per esempio anche Italo e Trenord. Saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale. Il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento di aggressioni oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro. L'ondata di calore che sta colpendo l'Italia si avvicina alla conclusione, con un calo delle temperature atteso da domani a partire dal nord. Nel complesso però questa estate è stata la più calda nel nostro paese almeno dal 1950. Sentiamo Lorenzo Arcidiaco, ricercatore dell'Istituto per la Bioeconomia del CNR.
6: Nel 2026 abbiamo registrato una temperatura media su tutto il territorio nazionale superiore, ben superiore a quella registrata nel 2003, che fino adesso era considerata praticamente l'estate più calda in assoluto. Abbiamo avuto i due mesi, si può dire, cardine dell'estate, cioè luglio e agosto, più caldi in assoluto, cioè tra tutti i luglio registrati dal 1950 abbiamo avuto il luglio più caldo, e la stessa cosa vale per mesi di agosto. Gli ultimi 5 anni abbiamo assistito a un'accelerazione ancora più intensa di un aumento delle temperature. Cosa che a mio avviso è ancora più preoccupante è che sono sempre più interessate le aree montane. Per esempio l'arco alpino negli ultimi 5 anni è l'area che ha risentito di più.
0: La Mostra del Cinema di Venezia, ieri il terzo film italiano in concorso con Jasmine Trinca, Valeria Bruni Tedeschi e Adriano Giannini. L'inviata Barbara Sorrentini.
7: Paolo Strippoli, il terzo regista italiano in concorso, è anche il più giovane. La sua presenza rappresenta il ritorno del cinema di genere. L'Estranea è un thriller psicologico, qui alla Mostra un anno dopo La Valle dei Sorrisi. Girato a Bari, in una villa borghese con una famiglia ricca e invidiata da tutti, questi sono i presupposti per una storia piena di colpi di scena, drammatici all'interno di un nucleo familiare tradizionale, con Jasmine Trinca e Adriano Giannini. Rapporti distrutti, quasi senza speranza, e in una spirale di perdita del controllo innescate dalla presenza di una figura apparentemente paranormale, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, che potrebbe sfociare nello psichiatrico. E poi c'è Look Back di Rokazu Koreeda, che ancora una volta, con tenerezza e delicatezza, racconta di due ragazzine delle medie, disegnatrici di manga, legate dal sogno di realizzarsi in questo campo, superando le difficoltà che due giovani donne trovano sul loro percorso.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Omar Caniello. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Radio 3 Network.
1: Baby, we can do this. You know we can do this.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Impruneta in direzione Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci ancora in direzione Firenze. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da oggi 8 settembre fino al 28 settembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbadori tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Diversi incendi sono in corso a Kiev dopo gli attacchi russi lanciati nella notte, 2 le vittime al momento, 10 feriti. I missili di Mosca hanno colpito 2 palazzi residenziali e una scuola. Gli ucraini hanno risposto colpendo una raffineria di petrolio nella città russa di Saratov. Nell'attacco sono state ferite 10 di persone, fra cui 3 bambini, hanno riferito le autorità locali. Gli attacchi sono ripresi dopo 3 giorni di tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, una missione diplomatica che al momento non ha portato alcuna svolta per arrivare a un accordo di pace.
3: 10 giorni prima del 7 ottobre 2023, il presidente degli Emirati Arabi chiamò Benjamin Netanyahu per avvertirlo di un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Lo scrive la testata israeliana Haaretz, secondo cui però il primo ministro non informò né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito e sostanzialmente non fece niente. Netanyahu ha risposto

0: smentendo di aver mai sentito il presidente degli Emirati in quei giorni.
1: In Germania l'AfD tratta per il governo della Sassonia-Anhalt, la regione in cui due giorni fa ha stravinto le elezioni. Il successo non è bastato a garantire al partito la maggioranza assoluta, ma il candidato alla presidenza, Ulrich Siegmund, potrebbe comunque riuscire a ottenere l'incarico, segnando il ritorno dell'estrema destra a posizioni di potere nel paese per la prima volta dai tempi del nazismo. Ieri il capo del governo nazionale, il cancelliere Friedrich Merz, si è detto scioccato e ha ammesso che il suo partito, la CDU, ha subito la peggior sconfitta da decenni, ma ha aggiunto di non volersi dimettere.
0: L'avvertenza ex Ilva. Oggi a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGIL, CISL e UIL ieri alla vigilia dell'incontro. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensione presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo prevista ad ottobre.
1: È in corso da ieri sera alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dai sindacati di base CUB SGB nelle ferrovie. Saranno garantiti servizi essenziali nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Lo sciopero non coinvolge il trasporto pubblico locale, ma coinvolge per esempio in Lombardia Trenord, oltre a livello nazionale Ferrovie dello Stato e Italo. Diversi motivi della protesta nell'ambito dell'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale: il primo, la frammentazione dei servizi strategici delle ferrovie in lotti separati da mettere a gara, un passo verso la privatizzazione, denunciano i sindacati. Poi la sicurezza sul lavoro con l'aumento delle aggressioni, oltre a una richiesta di riduzione dei carichi di lavoro.
0: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non aver nessun movente politico e che voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo di suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 invece in direzione Genova un chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Versilia e code in uscita per traffico intenso a Stagno Nord. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci, ancora in direzione Firenze. Da segnalare anche code a tratti sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da oggi 8 settembre fino al 28 settembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbadori tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Code a tratti invece a causa del traffico intenso in A11 tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 ancora per traffico intenso, code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sulla diramazione per Pisa invece code per incidente in uscita a Cascina in direzione Firenze-Livorno. Passiamo sul raccordo Siena-Firenze, dove a causa di lavori si segnalano code a tratti tra Colle Valdelsa Nord e Colle Valdelsa Sud in direzione Siena. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze da oggi 8 settembre fino al 28 settembre per un nuovo allaccio alla rete idrica, circolazione interrotta in via dei Barbadori tra via dei Belfredelli e via dei Ramaglianti, e in via dei Ramaglianti da via dei Barbadori a via dello Sprone. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Cisgiordania un giovane di 29 anni sarebbe stato ucciso dall'esercito israeliano a sud di Nablus. La notizia arriva dall'agenzia palestinese Wafa, secondo cui i militari avrebbero circondato la casa del 29enne prima appunto di ucciderlo. Nelle ultime ore la stessa agenzia ha denunciato anche un attacco di decine di coloni contro abitazioni palestinesi a nord-ovest della stessa Nablus. Due palestinesi sarebbero rimasti feriti.
3: Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come scritto questa mattina da Haaretz, secondo il quotidiano israeliano. Dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quelli dell'esercito.
2: Gli Houthi, il gruppo yemenita filo iraniano, starebbero preparando un'offensiva in territorio saudita, lo dice sul suo sito Sky News citando un portavoce del gruppo armato. Gli Houthi nella notte hanno colpito il sud-ovest dell'Arabia Saudita, ferendo una 70 di persone, colpendo alcuni impianti energetici che il governo di Riyadh ha dovuto chiudere temporaneamente. Al Jazeera riferisce che le forze leali al governo dello Yemen e appoggiate dai sauditi stamattina hanno lanciato contrattacchi contro gli Houthi con l'obiettivo di recuperare

0: il controllo della città di Sanaa.
1: L'attacco russo della notte ha provocato danni ingenti a Kiev, lo ha scritto questa mattina il presidente Zelensky, affermando che si è trattato di un attacco complesso in cui Mosca ha usato missili balistici, missili da crociera e droni. Il presidente ucraino ha anche confermato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 10. Nell'attacco sono stati colpiti 2 edifici residenziali, una scuola e un treno fermo in una stazione. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati intercettori per fermare gli attacchi con missili balistici. Gli ucraini hanno risposto colpendo un impianto petrolifero nella città, in una città russa di confine, ferendo 10 persone. Gli attacchi incrociati sono ripresi dopo 3 giorni di tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev.
0: L'avvertenza ex Ilva: oggi a Palazzo Chigi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGL, CISL e UIL alla vigilia. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo previsto a ottobre.
1: È attesa nelle prossime ore, forse già oggi, la decisione del riesame sulla richiesta di scarcerazioni domiciliari avanzata dai legali di Walter Lavitola. Ieri il faccendiere, in dichiarazioni spontanee davanti ai magistrati, ha cambiato nuovamente versione, affermando di aver organizzato l'attentato contro Ranucci per proteggere il giornalista da una minaccia israeliana legata ad un'inchiesta di Report. Lavitola ha anche detto di non avere nessun movente politico e che voleva solo rifarsi una reputazione grazie all'amicizia con il giornalista. L'obiettivo dei suoi legali è quello di dimostrare che non esiste pericolo di fuga o inquinamento delle prove.
0: In Francia 4 opere di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Una delle opere prelevate nel museo Renoir è stata poi abbandonata dai ladri durante la fuga. Il sindaco della città ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. La prossima edizione del giornale radio alle 10:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 direttissima, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 4 km di coda tra Firenzuola e il Bivio, con la 1 panoramica in direzione Bologna. In A1 in direzione Roma invece, sempre per un veicolo in avaria ora rimosso, 2 km di coda tra Valdarno e Arezzo. Passiamo sulla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Monte Catini Terme e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 invece, per un incidente avvenuto al chilometro 160, 1 km di coda tra Pisa Nord e Pisa Centro in direzione Livorno. In Fipili, sempre per un incidente avvenuto al chilometro 8, 4 km di coda tra Ginestra Fiorentina e La Strassegna in direzione Firenze, sempre in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Scandicci e Firenze Scandicci. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa, per un incidente ora risolto in direzione Firenze Livorno. Treni, è in corso uno sciopero nazionale del personale ferroviario che durerà fino alle 21 di stasera. I treni stanno subendo variazioni o cancellazioni, il dettaglio sui nostri canali social. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, prima dell'inverno. Lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Londra. Questa mattina Zelensky ha chiesto nuovamente missili intercettori agli alleati, dopo che nella notte la Russia è tornata a colpire Kiev, dopo i 3 giorni di tregua sulle due capitali per la visita degli inviati di Trump. Nei bombardamenti sono state uccise 2 persone, almeno 10 feriti, colpiti 2 edifici residenziali, una scuola e un treno fermo alla stazione di Kiev. Intanto il ministro degli esteri russo Lavrov ha detto che gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e questo, ha aggiunto Lavrov, ha suscitato la reazione positiva di Mosca.
3: In Germania un dirigente della SPD in Sassonia-Anhalt ha detto che bisogna dialogare con l'AfD dopo la clamorosa vittoria dell'estrema destra nelle elezioni nella regione. L'AfD è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorata o esclusa. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La destra radicale è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare.
2: I vertici dell'Unione Europea prendono posizione contro la presenza di esponenti del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic. Le immagini del funerale sono state scioccanti. Mladic era un criminale di guerra, responsabile di genocidio, e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale dimostra l'incapacità di affrontare un capitolo oscuro della storia recente dell'Europa e contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Questo hanno scritto la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e quello del Consiglio Europeo Antonio Costa.
3: L'ospedale Santo Spirito di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni di Emma Bonino, definite delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento

0: problemi respiratori e ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino.
1: L'avvertenza ex Ilva. A Palazzo Chigi oggi è previsto un incontro tra governo, sindacati, enti locali e associazioni datoriali sul futuro delle acciaierie. Non vogliamo aggiornamenti, ma che vengano fermati i licenziamenti, hanno detto CGIL, CISL e UIL alla vigilia. Nei giorni scorsi sono stati annunciati 2.500 licenziamenti nelle aziende dell'indotto. Domani invece è attesa l'udienza della Corte d'Appello di Milano, che valuterà l'istanza di sospensiva presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva contro lo stop dell'area a caldo previsto a ottobre.
0: A Parigi oggi riapre la Torre Eiffel dopo lo sciopero proclamato ieri dal personale. Il motivo è l'allontanamento delle lavoratrici durante la visita di un gruppo religioso indù che avrebbe chiesto in sostanza di non vedere personale femminile. Una richiesta che non avrebbe dovuto essere accolta, ha dichiarato la società che gestisce il monumento all'agenzia AFP.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Radio 3 Network.

0: time to wait.
1: Can't put it in the hands of fate. Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. I still believe in God, but God no longer believes in me.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3network.it.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra B1 Complarare Firenze Nord, B1 variante di Valico e tra B1 variante di Valico e Sasso Marconi. In A11 rallentamenti per traffico verso Firenze tra Pistoia e Prato Ovest. In Fipili rallentamenti in direzione del capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario fino alle 21 di questa sera, in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Tutti i provvedimenti di circolazione, i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

tutte Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare. Odio le ragazze.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo la tregua sulle capitali per la visita degli inviati di Trump. 2 morti, 10 feriti. Zelensky alle prese anche con l'ennesimo scandalo corruzione. Si è dimesso il procuratore generale da lui nominato. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro. In Israele il capo dell'opposizione Eisenkot rilancia le rivelazioni di Haaretz. 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avrebbero avvertito su un possibile attacco di Hamas, ma il primo ministro, che smentisce, non avrebbe fatto nulla. In Germania un dirigente locale della SPD chiede di dialogare con l'AfD in Sassonia-Anhalt dopo le elezioni di 2 giorni fa. Al momento all'estrema destra mancano alcuni seggi per poter governare. Scuola, studenti meno preparati in Europa. L'indagine dell'OCSE fotografa un calo delle competenze. Italia sopra la media. Bisogna investire sugli insegnanti e sul sostegno alle fasce più deboli, raccomanda l'organizzazione. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. La Russia ha ripreso i bombardamenti su Kiev dopo i 3 giorni di tregua sulle due capitali per la visita degli inviati di Trump. Mosca ha lanciato missili e droni sulla capitale ucraina, colpendo edifici residenziali, una scuola e un treno. Sono 2 le vittime accertate, 10 i feriti. Zelensky è tornato a chiedere agli alleati sistemi intercettori e stamattina il governo britannico ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, prima dell'inverno. Il ministro degli esteri russo Lavrov, intanto, in merito alla visita a Mosca degli inviati di Washington, ha detto che Witkoff e Kushner hanno ribadito la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, così ha detto Lavrov. Viceversa, Zelensky, in un'intervista all'agenzia Axios, ha detto di avere la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump e voglia regalargli una vittoria diplomatica prima delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. Su quanto la guerra in Ucraina peserà sulle elezioni americane di novembre, ascoltiamo Mario Del Pero, docente di politica internazionale all'Università Sciences Po di Parigi.
3: L'Ucraina è abbastanza fuori dal radar di questa campagna elettorale, se ne parla molto poco. Si parla molto di più di Iran, ma per una ragione molto semplice, perché i costi del conflitto iraniano sono visibili, percepibili e entrano direttamente nelle tasche dei cittadini statunitensi che spesso votano in quanto consumatori. Uno degli indicatori dalla valenza politica più forte, anche di più di tanti sondaggi, è rappresentato dall'indice di fiducia dei consumatori, cioè noi vediamo che al minimo dell'ultimo mezzo secolo, anche sotto i livelli raggiunti durante il Covid o durante la grande crisi del 2008. È chiaro che tutto ciò finisce per danneggiare politicamente e in teoria dovrebbe danneggiare elettoralmente Trump. L'Ucraina è un po' ai margini di questa discussione, poi sotto banco ci sono negoziati paralleli.

0: hanno a che fare con le risorse naturali ucraine, oggetto di un accordo quasi capestro tra i due paesi, tra Stati Uniti e Ucraina, ormai un anno fa, e ci sono, diciamo, le risorse naturali russe, come vengono gestite, c'è una dimensione privatistica e affaristica che accompagna, abbiamo imparato bene, tutta la diplomazia trumpiana, e che sicuramente è presente anche rispetto a questi negoziati.
1: E Zelensky, oltre alla ripresa degli attacchi russi su Kiev, deve fare i conti anche con l'ennesimo caso di corruzione ai vertici dello Stato, che ha portato alle dimissioni del procuratore generale dell'Ucraina. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Il fatto è che la corruzione è un elemento sistemico del potere ucraino. Oggi si è dimesso il procuratore generale, che è nominato dal presidente ed è il capo dell'azione giudiziaria nel paese. Si chiama Kravchenko ed era stato nominato da Zelensky stesso. Secondo la procura anticorruzione, che ha effettuato delle perquisizioni a casa di Kravchenko, il procuratore sarebbe a capo di un sistema che, tramite altri procuratori in varie procure distrettuali, proteggeva i call center che operano truffe al telefono. Ora, la questione dei call center sta diventando sempre più ingombrante in Ucraina. Vi ricordate l'attentato di Monaco, la donna che poi scappò, Anastasia Berenkova, che poi scappò in Ucraina e fu ritrovata morta per mano di due ex militari, uno dei servizi segreti e l'altro della polizia? Si vociferava una motivazione per quanto riguarda il giro d'affari dei call center, anche perché Yermolaev, l'uomo che ha subito l'attentato a Monaco, è uno dei capi di queste organizzazioni. Anche nella sparatoria che c'è stata la settimana scorsa tra servizi segreti militari, il GRU, e l'altra branca dei servizi segreti, l'SBU, anche lì si vocifera una questione riguardo al controllo del territorio sui call center. Insomma, parliamo di una delle branche criminali sempre più redditizia e agognata anche all'interno dell'amministrazione ucraina.
1: E l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri del nuovo governo ungherese, che ha preso il posto di quello di Viktor Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato poco fa la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Benjamin Netanyahu ha smentito che 10 giorni prima del 7 ottobre 2023 il presidente degli Emirati Arabi lo abbia avvertito su un possibile attacco di Hamas, come ha scritto stamattina Haaretz. Secondo il quotidiano israeliano, dopo aver ricevuto l'avvertimento, il primo ministro non avrebbe fatto sostanzialmente nulla, non informando né i capi dei servizi segreti né quello dell'esercito. Netanyahu ha portato il paese alla cieca verso il disastro, ha commentato il capo dell'opposizione, Eisenkot, che spera di sostituirlo alla guida del governo dopo le elezioni di fine ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore da Gerusalemme.
3: È una storia che circola, un'eventualità, una possibilità anche molto concreta che circola, è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapessero, che non credo fosse molto difficile che riuscissero a saperlo, sapessero di che cosa stava preparando Hamas. È immaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che, sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas, che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella, per esempio, di Hezbollah.
1: E perché non avrebbe fatto niente?
3: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, è abbastanza una tradizione degli ultimi governi israeliani. A loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese, che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere. A loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
1: Si riaccende il conflitto tra gli Houthi dello Yemen e l'Arabia Saudita. I ribelli filo-iraniani nella notte hanno colpito alcuni impianti energetici sauditi e costretto le autorità di Riyadh a chiuderli temporaneamente. Secondo Sky News, che cita un portavoce del gruppo armato, gli Houthi starebbero preparando un'offensiva militare in territorio saudita. Intanto Al Jazeera riferisce di un contrattacco delle forze di Riyadh contro le postazioni Houthi in Yemen. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta di Yemen.
4: Di fatto Intanto in Yemen è ricominciata la guerra, soprattutto in una fase assolutamente finale. Quello che sta accadendo è che comunque le postazioni degli Houthi sono state pesantemente colpite dal governo centrale yemenita e dalle forze di sostegno saudite nelle scorse settimane in due postazioni, e il governo lealista è riuscito a prendere diverse postazioni. Ci sono state anche manifestazioni, diciamo così, di gioia della popolazione locale, anche dei soldati in sostegno di questo passaggio dagli Houthi al governo centrale. E a questo punto però comunque gli Houthi in ogni caso non demordono, e uno degli aspetti ovviamente è certamente l'intensificarsi della battaglia, sia per quanto riguarda l'artiglieria sia per quanto riguarda droni e missili, di cui gli Houthi sono certamente dotati, di cui comunque i sauditi, avendo chiesto sostegno al Pakistan e alla Turchia, certamente presto si doteranno. Questa, diciamo, ripresa della guerra in Yemen certamente si inserisce all'interno del quadro regionale. È un quadro regionale in cui sostanzialmente i sauditi hanno deciso di non mettersi in testa all'Iran in modo diretto, ma di farlo colpendo i cosiddetti proxy iraniani, quindi le milizie dell'asse della resistenza, che sono per loro più vicine e minacciose. Tutto questo ovviamente in un quadro in cui l'obiettivo è prendere pezzo delle coste del Mar Rosso che sono contro
1: La Bosnia Erzegovina ha annunciato il ritiro della maggior parte del suo personale diplomatico dall'ambasciata a Belgrado. La decisione è legata alla presenza di ministri del governo serbo ai funerali di Ratko Mladic, morto in carcere a Laia mentre scontava l'ergastolo per il genocidio di Srebrenica. Anche i vertici dell'Unione Europea stamattina hanno condannato la presenza di alti funzionari serbi al funerale che si è svolto ieri a Belgrado. In Germania un dirigente della SPD in Sassonia, Anhalt, ha detto che bisogna dialogare con la AfD, protagonista della clamorosa vittoria di due giorni fa nelle elezioni nella regione. Alternative für Deutschland è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorato. Trovare un terreno comune è possibile, ha detto Markus Bauer, primo amministratore distrettuale del Partito Socialdemocratico. La AfD è arrivata vicino alla maggioranza assoluta, ma al momento le mancano alcuni seggi per poter governare. Se li troverà, sarà la prima volta che l'estrema destra torna al potere in Germania dai tempi del nazismo, anche se solo a livello locale, almeno per ora. Sentiamo lo storico Francesco Filippi.
5: Gli tedeschi non hanno fatto i conti con il nazismo, ma è stata una memoria pubblica diversa, quella che i tedeschi hanno vissuto, diversa dalla nostra, una memoria che ha espulso dal dibattito pubblico il nazionalsocialismo. Faccio un esempio su tutti: in Germania gli consanguinei di Adolf Hitler hanno dovuto cambiare cognome perché il cognome Hitler in Germania è stato troppo screditato nel tempo per vivere in una comunità di tedeschi dopo il secondo dopoguerra. In Italia il cognome Mussolini è servito per fare carriera politica, ma anche questo modello basato sulla colpa, perché dopo la seconda guerra mondiale, che si conclude con un processo a Norimberga, gli alleati dicono ai tedeschi: siete colpevoli di quello che è accaduto qui, da Shoah, l'olocausto e in generale della seconda guerra mondiale. La memoria basata sulla colpa ha mostrato la corda. Le generazioni più si allontanano dai fatti di 80 anni fa, meno si sentono responsabili di quei fatti e meno si caricano di questa memoria. C'è anche un dato in più: Alternative für Deutschland trionfa nei Länder dell'Est che hanno vissuto una memoria diversa, quella imposta, diciamo, dagli alleati sovietici. Quindi quando noi guardiamo al caso tedesco, prima di tutto dobbiamo distinguere su una memoria di carattere orientale e una memoria di carattere occidentale. Domenica la memoria riunificata delle due Germanie ha fallito.
1: Il sindacato di polizia della CGIL e le opposizioni in Parlamento protestano per un convegno in cui il 18 settembre a Torino dovrebbe intervenire Roberto Vannacci. L'evento è stato riconosciuto come corso di formazione per agenti, sarà aperto dal questore e, secondo indiscrezioni che arrivano proprio dalla questura, sarebbe stato approvato dal Ministero dell'Interno. Il PD ha annunciato un'interrogazione parlamentare al ministro Piantedosi, mentre Alleanza Verdi e Sinistra e la SILP-CGIL chiedono la revoca del riconoscimento di quel corso come attività di aggiornamento professionale. L'ospedale Santo Spirito di Roma ha diffuso un bollettino sulle condizioni di Emma Bonino, definite delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori e ora in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino. Sulle strade italiane nell'ultimo fine settimana sono morte 40 persone, dato fra i più alti di quest'estate e in aumento rispetto al weekend precedente, quando erano morte 32 persone. Lo dice l'associazione ASAPS, spiegando che tra le vittime dell'ultimo fine settimana ci sono 17 automobilisti, 11 motociclisti, 6 pedoni, 3 ciclisti e 3 autisti di mezzi pesanti. Gli studenti europei oggi sono meno preparati, e questa è in sintesi la fotografia che risulta da un rapporto dell'OCSE pubblicato stamattina dall'organizzazione con sede a Parigi. Sentiamo Alessandro Principe.
6: Program for International Student Assessment, acronimo PISA. È la più estesa indagine internazionale nel campo dell'educazione, vi partecipano gli studenti provenienti da più di 80 paesi, tra cui l'Italia, come accade anche per altre rilevazioni, da noi è l'Invalsi a occuparsi della somministrazione delle prove e della raccolta dei dati. Le prove sono pensate per accertare alcune competenze degli studenti quando sta per terminare l'obbligo scolastico, dunque i quindicenni, che vengono valutati non sull'apprendimento delle specifiche competenze curricolari, ma su abilità complessive, come leggere e comprendere un testo, saper organizzare la risoluzione di un problema, utilizzare le informazioni apprese. Sono tre i campi di indagine: lettura, matematica e scienze. L'indagine si svolge ogni 3 anni a partire dal 2000 e quella pubblicata oggi registra il livello medio di preparazione più basso dall'inizio della serie. Uno studente su 5 ha un livello definito insufficiente. Studenti e studentesse italiani sono sopra la media OCSE, in particolare nella lettura e nelle scienze. Il segretario generale dell'organizzazione Mattias Korman, presentando il rapporto, ha messo in fila alcune indicazioni per migliorare la situazione. I sistemi educativi più efficaci, ha detto, sono quelli che si concentrano su un ambito di conoscenze più circoscritto, ma lo approfondiscono maggiormente, che investono sugli insegnanti, che mantengono un dialogo con i genitori e che offrono un sostegno mirato agli studenti che ne hanno più bisogno.
1: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Omar Caniello, la prossima edizione alle 15.30.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network. Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico in direzione Bologna. Sulla A11 per un veicolo in avaria, rallentamenti tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: L'anticiclone inizia a perdere smalto sull'Italia con correnti più fresche che sono pronte a fare il loro ingresso. In mattinata il bel tempo dominerà ancora la scena nazionale con rari spunti nuvolosi concentrati soltanto sulle coste toscane settentrionali. Nel pomeriggio però si farà strada un aumento dei temporali e dei rovesci sulle zone montuose di Alpi e Appennini, primo sintomo di un cambiamento meteo più importante in estensione dal nord verso sera. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio 3 Meteo.
2: One and a two and a buckle my shoe.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Do you know Turgorgin? Have you ever heard of him? Do you know the seekers of the truth? Have you ever heard of this? Ci crediamo liberi, ma siamo prigionieri di case invadenti che ci abitano e ci rendono

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato, in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero, fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
5: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
6: A settembre ritorna la magia.
7: Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Sì, è vero.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
6: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio 3 Network.
13: Besides surfing, what do you think about? Love, for instance?
14: I don't think about it, I make it.

0: 10.30. Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
1: La Gran Bretagna ha formalizzato la messa al bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane illegali nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri Ed Miliband, imponendo una svolta del governo laburista del nuovo premier Andy Burnham rispetto al passato.

0: Inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata, senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata non è mai avvenuta, la presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni del 23 ottobre.
1: La Bosnia-Erzegovina ha dichiarato persona non grata due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo. Questa misura giunge dopo una serie di tensioni nei rapporti con la Serbia a seguito dei funerali del generale serbo Ratko Mladic a Belgrado. La Bosnia-Erzegovina aveva precedentemente annunciato il ritiro di quasi tutto il personale della propria ambasciata a Belgrado. Si tratta dell'addetto militare, del consigliere e del rappresentante dell'Agenzia degli Affari Esteri.
0: L'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività definite inaccettabili da Budapest, lo ha reso noto in un tweet la ministra degli esteri ungherese Anita Orban. La risposta sarà dura e dolorosa, ha replicato la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova.
1: Accordo raggiunto tra i 27 paesi dell'Unione Europea per un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Si tratta di 3,2 miliardi di euro per l'acquisto di Patriot per la difesa aerea. Il prossimo versamento di 3 miliardi e mezzo di dollari consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia, ha scritto su X il segretario generale della NATO Mark Rutte.
0: Calenda interviene di nuovo sulle elezioni comunali di Milano, sostenendo la candidatura di Mario Calabresi per il centro-sinistra senza primarie. Calenda stavolta però si è spinto più in là, ha attaccato la segretaria del PD Schlein per una reazione a suo dire non entusiasta rispetto al nome e ha soprattutto attaccato il possibile avversario di Calabresi alle primarie, Pierfrancesco Maiorino. Calenda lo ha definito espressione di una sinistra che è contraria allo sviluppo di Milano e che ha fatto una fronda notevolissima a Sala, che abbiamo, ha detto Calenda, sostenuto e difeso, e che considera il tema delle sicurezze un problema accessorio, mentre per noi è un problema fondante.
1: Le condizioni di Emma Bonino sono delicate ma stazionarie dopo il ricovero avvenuto ieri sera, lo ha riferito l'ospedale Santo Spirito di Roma nell'ultimo bollettino sulle sue condizioni. La storica leader radicale è stata portata in ospedale dopo un peggioramento dei suoi problemi respiratori, ora è in terapia intensiva a scopo precauzionale, così si legge nel bollettino.
0: 15.33 è tutto, vi ricordo le notizie di Popolare Network alle 17.30, buon ascolto.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
4: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per un veicolo in avaria ci sono rallentamenti in direzione Roma tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

minuti con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai, quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le

Front tungsteno, qui sul proscenio, I entertainio. Lotto nella giungla di cemento, intorno a me un polo chimico. Spostami quel nero che c'è il flavor di polimero. Chiamami poligamo, mi faccio tutti i beat che incontro. Basta che respirano e ispirano. 16 barre con lo shining come Kubrick. Rime al cubo, gira tra le mani come Rubik. Con la base nelle cuffie, nei side. Quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai. Quante notti a non dormire per cercare una vibe. Quante sono le parole che non scorderai mai. Ehi, promesse l'una tiene poi te ne vai. Quando lo senti nelle vene come il sangue che hai. Credo alla vita till the day that I. Credo alla

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
1: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: Litigata!
7: Al cinema dal 2 settembre!
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai!
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie.
3: È scontro diplomatico tra il Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori israeliani occupati. Londra ha formalizzato la decisione oggi accusando i coloni di pulizia etnica. La reazione israeliana è stata immediata. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha accusato Londra di fomentare l'antisemitismo e ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. La decisione di Londra non è però isolata. Altri 11 paesi, tra cui Francia, Canada e Spagna, stanno per fare lo stesso.
2: Da Tel Aviv, Netanyahu respinge categoricamente le accuse di essere stato avvisato il 23 settembre dagli Emirati Arabi Uniti dell'attacco che Hamas avrebbe poi lanciato il 7 ottobre 2023. Secondo un'inchiesta del quotidiano Haaretz, il primo ministro israeliano sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata, senza però informare l'intelligence. Netanyahu afferma che la telefonata intelligence

0: relazioni tra Stati Uniti e Russia. Il presidente russo avrebbe anche dato a Trump suggerimenti su come far finire i bombardamenti. Il Cremlino afferma di aver ricevuto garanzie dalla Casa Bianca che Kiev non entrerà mai nella NATO.
1: Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti del Regno Unito, tra cui i londinesi Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted e London City, dove diversi sono segnalati i ritardi e i disagi.
0: Un tavolo permanente sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto è quanto ha proposto il sottosegretario Mantovano durante gli incontri di questo pomeriggio con sindacati ed enti locali. Un'idea accolta positivamente dal presidente della regione Puglia De Caro, ma che lascia ancora senza risposte su quello che potrà essere il futuro dell'acciaieria. A Taranto oggi c'è stato un presidio davanti all'acciaieria, una delle tante iniziative di queste ore. C'è molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop dell'area a caldo dell'impianto siderurgico tarantino.
1: 17:34 minuti è tutto, e le notizie di Popolare Network ritornano alle 18:30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.
4: Jesus.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione mare, 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Lastra. Code in uscita a Ginestra Fiorentina e a Santa Croce. In direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci e tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni, a causa di uno sciopero fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ciao a tutti e 30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. La Gran Bretagna annuncia il blocco del commercio con le colonie israeliane nei territori occupati. Per il ministro degli esteri Miliband, Tel Aviv chiude gli occhi sulla pulizia etnica in Cisgiordania. Israele accusa Londra di antisemitismo e chiude il consolato britannico a Gerusalemme. Altri 11 paesi sono pronti a sanzionare i coloni. Gli Stati Uniti non lo faranno, annuncia Rubio. Guerra in Ucraina, nuovo colloquio telefonico oggi tra Trump e Putin per i due presidenti. La missione degli inviati americani a Mosca e Kiev è stata positiva, Putin assicura, non aggrediremo l'Europa, vogliamo la fine della guerra. Intanto la notte scorsa sono ripresi raid aerei russi su Kiev, 2 le vittime. Atterraggi e decolli sospesi e forti ritardi in diversi aeroporti della Gran Bretagna, coinvolti i principali aeroporti di Londra e quelli di altre città, da Manchester a Birmingham e Edimburgo. Le autorità parlano di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi se la prende con i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti, così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio commentando una decisione di un giudice a Roma. La vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo stanno facendo assumere a Meloni posizioni sempre più radicali. Roberto Vannoni.

0: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
1: Popolare Network.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e Barberino. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fipili in direzione Mare, code in uscita a Lastra e a Santa Croce, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Assigna. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori per la tranvia in piazza Beccaria, con chiusura dell'incrocio con via Manzoni. Divieti di transito anche in via Borgo La Croce e viale Giovine Italia. Chiudiamo con i treni: a causa di uno sciopero, fino alle 21 di stasera la circolazione potrà subire cancellazioni o variazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Una perturbazione atlantica porta a un cambiamento significativo del tempo sul nostro paese, in particolare al nord. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali interesseranno soprattutto il nord-ovest. Avremo più sole sul resto della nazione. Nel pomeriggio le precipitazioni temporalesche si estenderanno dal nord-ovest verso il nord-est e la Toscana, mentre sul resto dell'Italia il tempo sarà in genere asciutto con più nubi sul versante tirrenico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library. Jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi in rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22. Remember! Remember.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90.
1: Remember!
0: Remember! Su Radio 3 Network.
2: Hello.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember. Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
1: Intanto Cristina dormiva sempre meglio.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Tavolo governo sindacati sull'ex Ilva, un disastro, commenta USB. Mantovano non esclude una partecipazione pubblica nell'ex Ilva e propone un tavolo permanente con sindacati ed enti locali. Domani la decisione della magistratura sull'area a caldo. Intanto il Campo Largo riprova a presentarsi unito sul palco della festa di AWS. Questa sera Schlein, Conte, Frattoianni e Bonelli hanno parlato di temi che intendono trattare nel programma, ma delle primarie si parlerà dopo. Scontro tra Gran Bretagna e Israele. Londra blocca il commercio con le colonie israeliane nei territori occupati e Tel Aviv risponde chiudendo il consolato britannico. Anche Canada e Francia e altri paesi pronti a sanzionare. Stati Uniti e Italia non lo faranno. Mentre in Israele un'inchiesta giornalistica accusa Netanyahu di essere stato al corrente dell'attacco del 7 ottobre 2023, senza però aver avvisato i servizi segreti. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. È terminato l'incontro tra sindacati e governo sull'ex Ilva di Taranto, dopo essere stato sospeso per un'ora in serata. Oggi il governo ha aperto alla possibilità di una partecipazione pubblica nell'ex Ilva, come richiesto dai sindacati. È proposto un tavolo permanente sulla situazione dell'impianto siderurgico di Taranto. Con le parole non si risolvono i problemi, ha risposto però la FIOM, che insieme alla Regione e ad altri sindacati chiede risposte concrete e non parziali. Molta attesa per domani, quando la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere se accogliere il ricorso contro lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva. Sentiamo Sasha Colautti, membro dell'esecutivo dell'USB.
1: È stato un mezzo disastro, non tanto poi per quello che è emerso, ma anche perché di fatto è emerso pochissimo rispetto alle possibili novità che potevamo attenderci per quanto riguarda le indicazioni del governo su quello che succederà da qui a brevissimo, soprattutto alla luce della giornata di domani. E mi è sembrato un po' che il governo ammainasse le vele e alzi bandiera bianca, perché di fatto non è intervenuto nessun elemento propositivo. Ci sembra che ci sia questo grande attendismo per quanto riguarda quelle che sono le possibilità in corso di discussione sia con Jindal ma anche con l'accordata dei capitani d'industria italiani, dei capitani coraggiosi dell'industria italiani, però anche su questo parliamo di tempi molto lunghi per avere delle certezze.
0: E questa sera i leader del Campo Largo si sono presentati insieme sul palco della festa di Alleanza Verdi e Sinistra a Roma, spostando ancora avanti il nodo primarie. L'ultima volta che Conte, Schlein, Frattoianni e Bonelli erano saliti insieme sul palco di Napoli erano stati contestati. Schlein in serata ha detto che prima viene il programma e poi si deciderà se fare le primarie. E si è parlato di alcuni temi che dovranno entrare nel programma del Campo Largo, dalla lotta al caporalato all'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Su questo sentiamo l'intervento della segretaria del PD, Elly Schlein.
2: Se fai solo repressione e dimentichi la prevenzione, non risolvi i problemi, perché non risolvi nulla con i metal detector all'ingresso delle scuole, se dentro le scuole non metti gli psicologi e se all'uscita non ci metti i libri. Perché non risolvi nulla se sulla piaga strutturale della violenza patriarcale sulle donne tu fai solo repressione. Abbiamo votato all'unanimità quelle misure e non fai l'educazione obbligatoria alle differenze e alle affettività in tutti i cicli scolastici. Se non rafforzi i centri antiviolenza, se non fai la formazione grazie ai loro saperi alle forze dell'ordine e agli organi di giustizia. Queste proposte sono esattamente quelle che fanno la differenza nella vita delle persone e che stiamo mettendo in fila l'una per una. Però anche sull'immigrazione non si può che misurare il fallimento.
0: E sul caro energia è intervenuto Angelo Bonelli, leader dei Verdi, ha annunciato che nei prossimi giorni PD, Movimento 5 Stelle e AWS presenteranno una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo del 30% e ha criticato l'età per cento.

0: Roberto Vannacci terrà una lezione sull'ordine pubblico ai poliziotti di Torino. Il convegno in cui il leader di estrema destra spiegherà agli agenti come gestire l'ordine pubblico si terrà il prossimo 18 settembre ed è stato organizzato nell'ambito della formazione professionale della polizia da due sindacati di polizia. Dopo le polemiche che sono scaturite quando è stata resa nota l'iniziativa, il convegno non è stato cancellato, anche se è stata revocata la qualifica di giornata di formazione. Cosa ancora più grave, il 18 settembre era stato previsto il saluto del questore di Torino. Anche questo passaggio istituzionale è stato poi annullato. Il Partito Democratico di Torino ha parlato di un precedente pericoloso rispetto a Vannacci, che fa lezione alla polizia. Abbiamo raggiunto Nicola Rossiello, segretario piemontese del sindacato di polizia SILP CGL.
1: Nella locandina il relatore principale, cioè Vannacci, compariva con la sola qualifica di parlamentare europeo accanto ai saluti di apertura del questore, ma così come di tutti gli altri ospiti. Il punto è molto semplice. La legge chiede che l'aggiornamento professionale dei poliziotti sia tecnico e neutrale, non che diventi un'occasione politica di qualunque colore. Questo è un principio che vale per chiunque, non solo per Vannacci. Soprattutto alcuni organismi dello Stato hanno l'obbligo morale, ma anche materiale, perché è previsto da un complesso di normative abbastanza articolate, l'obbligo di mantenersi fuori dalle dinamiche politiche e mantenersi terzo rispetto a qualsiasi iniziativa di questo genere, una garanzia nei confronti dei cittadini.
0: Meloni, dopo aver attaccato i migranti, oggi ha messo nel mirino i magistrati. Un uomo è stato liberato dopo aver aggredito degli agenti, così la credibilità dello Stato viene indebolita, ha detto la Presidente del Consiglio, commentando la decisione di un giudice a Roma. Anche Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ha calcato la mano. Chi tocca la divisa deve pagare, ha detto. Meloni e Fratelli d'Italia stanno alzando i toni, assumendo posizioni, se possibile, più radicali del solito, dopo la vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt e la tensione crescente nel governo. È scontro diplomatico tra Regno Unito e Israele dopo l'annuncio del governo britannico della messa al bando commerciale dei prodotti israeliani che arrivano dai territori occupati della Cisgiordania. Londra ha formalizzato la decisione oggi, accusando il governo israeliano di chiudere gli occhi di fronte alla pulizia etnica dei coloni sui palestinesi. Sentiamo dalla Gran Bretagna Daniele Fisichella.
2: Il governo britannico non è mai stato così duro nei confronti di Israele.
3: The British government agrees that there is ethnic cleansing of Palestinians in areas of the West Bank.
2: Non usa mezzi termini il ministro degli esteri Ed Miliband in Parlamento. I palestinesi sono vittima di pulizia etnica nella West Bank, ha detto, definendo gli israeliani dei terroristi. Delle sanzioni che segnano un punto di svolta nei rapporti tra Regno Unito, Palestina e Israele. Londra non è sola in questa azione, altre 12 nazioni, tra cui Francia, Spagna e Canada, hanno imposto le stesse restrizioni. Mentre si attende il giudizio della Corte di Giustizia Internazionale, che deve stabilire se le azioni delle milizie israeliane costituiscono un genocidio. Il governo laburista del neo premier Andy Burnham ha scelto anche di mandare un segnale forte ai suoi sostenitori che in passato avevano criticato Keir Starmer per non aver chiesto subito ad Israele di cessare le ostilità a Gaza.
0: E dunque la decisione di Londra non è isolata, altri 12 paesi sono pronti a chiudere il commercio con i coloni israeliani e la reazione israeliana si è però diretta solo contro la Gran Bretagna. Sentiamo Sara Milanese.
4: È stato proprio il ministro degli esteri israeliano Saar a rispondere da Tel Aviv al discorso del suo omologo Miliband. Ha accusato il governo di Londra di antisemitismo e di interferenze nella campagna elettorale. Sappiamo che in Israele si vota tra poco più di un mese e ha annunciato una serie di misure a partire dalla chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, aggiungendo anche l'espulsione di diversi membri e funzionari britannici da Israele e Cisgiordania. L'azione di Londra però non è isolata, ci sono altri 11 paesi che sono pronti a sanzionare i prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania, a partire da Francia e Canada. In un comunicato congiunto, proprio il neo premier britannico Burnham, il presidente francese Macron e il primo ministro canadese Carney spiegano che l'aumento della violenza dei coloni

0: Cisgiordania è una minaccia diretta anche alla soluzione ai due stati, e questo, dicono i tre leader, sarà discusso anche in una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU all'interno di questo mese. Da Washington il segretario di Stato Rubio ha riconosciuto le violenze dei coloni, ha aggiunto però che gli Stati Uniti non si uniranno al bando commerciale. Anche Roma ha fatto sapere che non aderirà all'iniziativa di Londra.
1: Un'inchiesta del quotidiano Haaretz oggi ha accusato il premier israeliano Netanyahu di essere stato a conoscenza dell'attacco che Hamas preparava per il 7 ottobre 2023, ma di non aver informato i servizi segreti. Secondo Haaretz, il primo ministro sarebbe stato avvisato direttamente dall'emiro Bin Zayed in una lunga telefonata. Netanyahu respinge le accuse e afferma che la telefonata non è mai avvenuta. La presidenza emiratina si rifiuta di commentare. La rivelazione mette in ulteriore difficoltà Netanyahu nel pieno della campagna per le prossime elezioni a ottobre. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, di base a Gerusalemme.
2: È una possibilità anche molto concreta che è sempre circolata da dopo il 7 ottobre, e cioè che in qualche modo il governo israeliano, Bibi Netanyahu, sapesse di che cosa stava preparando Hamas. È immaginabile che un sistema di sicurezza israeliano che riesce, come è successo l'estate scorsa nella prima parte della guerra con l'Iraq, a colpire al settimo piano di quel determinato edificio, la finestra numero 5 anziché quella numero 3, tutti i capi militari iraniani, si sia fatto prendere di sorpresa da una milizia che sia pure ben organizzata e seppure ben pagata, comunque restava sempre una milizia di Hamas che non ha nulla a che vedere nemmeno con quella per esempio di Hezbollah.
3: E perché non avrebbe fatto niente?
2: C'è una logica politica in tutto questo, cioè questo governo, ma del resto non è solo questo governo, è abbastanza una tradizione degli ultimi governi israeliani. A loro serve il palestinese cattivo, non il palestinese buono, cioè il palestinese buono dell'autorità nazionale palestinese, che ha ripetutamente nel corso di questi ultimi decenni riconosciuto il diritto di Israele di esistere. A loro serve invece il palestinese cattivo che vuole buttare gli ebrei a mare.
1: In serata i media iraniani hanno riportato un'esplosione vicino all'isola di Karg, e l'agenzia di stampa Fars News, affiliata al corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, ha riportato un'esplosione nella città portuale di Yask, vicino allo stretto di Hormuz. E siamo in chiusura, passiamo all'Ucraina. Gli scambi diplomatici continuano ma senza effetti sul conflitto. A poche ore dal rientro a Washington di Steve Witkoff e Jared Kushner, oggi Vladimir Putin e Donald Trump si sono parlati al telefono. Hanno definito positiva la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev e si sono detti impegnati per raggiungere la pace. Nel frattempo è terminata la tregua concordata in occasione della missione diplomatica della Casa Bianca. E la notte scorsa droni e missili russi sono tornati a colpire l'Ucraina. Due le vittime a Kiev. Sentiamo Michele Migone.
4: Donald Trump e Vladimir Putin hanno parlato al telefono per circa un'ora, secondo fonti russe, solo dell'Ucraina. La precedente conversazione tra i due risale allo scorso luglio, quando discussero anche di Iran, argomento forse affrontato anche oggi. La telefonata arriva dopo il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e a Kiev. Non è stata annunciata una conversazione tra Trump e Zelensky per le prossime ore. Allo stato attuale, quindi, la Casa Bianca sembrerebbe essere tornata ad avere un canale prioritario con il Cremlino. Secondo fonti russe, Trump e Putin avrebbero giudicato positivamente la missione dei due inviati americani. In realtà l'esito del loro viaggio è abbastanza chiaro. La guerra va avanti come era prevedibile. In compenso, almeno in apparenza, Witkoff e Kushner hanno però ridato forza al rapporto tra Washington e Mosca. Obiettivo in fondo sia di Trump, che pensa all'Iran, sia di Putin, che vuole allontanare il presidente USA da Kiev. E lo vuole fare anche convincendolo che la situazione bellica è a vantaggio della Russia, non degli ucraini, e che quindi la posizione di Zelensky di non voler abbandonare il Donbass è vero ostacolo alla fine del conflitto. Non si sa se Trump sia stato convinto da questa narrazione russa, la situazione sul terreno dice altro, ma la telefonata di oggi potrebbe essere il suggello di un instabilito equilibrio tra i due. Così come molto significative sono le notizie ed accordi che l'Ucraina ha fatto con gli europei per l'approvvigionamento di batterie di difesa aerea. Gran Bretagna e Germania sono mosse, mentre l'UE ha trovato un accordo per altri stanziamenti. Zelensky auspica una possibile ripresa dei colloqui, ma è ben consapevole che Putin ha già pronta per i prossimi mesi un'escalation di bombardamenti missilistici per piegare gli ucraini. Per questo vorrebbe i Patriots americani, ma dopo averli promessi, Trump non li ha mai dati a Kiev.
1: tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
5: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
6: Popolare Network.
7: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net. Just go right there.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network.
1: Ehi, ehi! Ehi, tigre!

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: A band of gypsies.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.